Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: 38 minutos le ofrecí ahora de 6 horas y 38 minutos hoy. Puede salir un chapiano mañita.
1: Pero el amor de Dios.
0: Hoy arriba 24 de julio y para 26. Claro, nuestra. E mi Dio dà anche per dia, dà anche per opportunità.
1: Curioso ti.
0: Privilegio che non stai di età e stai scogli.
1: È solitario che su.
0: Di la permettermi di dire già qui.
1: È su desprezia, è culpabile.
0: Se non si va, agradecito sempre quello che Dio ti permette di dare al nostro Dio. Luis, pinta una vez más con gratitud y esperanza la que nos van a comenzar los días, nos manita. A ver, ya viene de atrás.

repente no sé exactamente. Benvenuti alle ore di 7 a Vecchia Giabbiana, mi era cominciato naturalmente per ricordarvi e Rosario Bibo che lo vai in prossimamente dia 29 di giugno nella Cappella Alto Vista. Rosario Bibo per l'una di giugno lo sta dia 29 di giugno 7 di mei nell'orario di costume. Una capella alto vista, la che non spini junto, maniera tour luna, vespa luna, naturalmente, vini con nos intisionan, e nos tambita offrese nos intisionan, tanto particular como general, nos offrese nos duci Virgen María, e por sigui ente sede pa cada uno di nos, cerca su yu Jesús, la che nos ingresa, o Santo Rosario, Virgen de Rosario, Virgen de Alto Vista, Virgen María, sigue pidiendo para nosotros cerca de Dios Jesús. La novedad día 29 de julio, se torna en la Capella de Alto Vista. Nos vinculamos a Tijuana, generamos el corre de temporada de vacancia aquí para protección de turnos, criaturas y jóvenes. Y también los grandes para los enfermos. I peccatori stanno con le necessità, stanno con passare un momento difficile. Da che lo spiunto per entregare con fiatore cosa. Onde non intenzionan pa cui dia noce o fe noce a chi scelto di bene a Cappella Alto Vista dia 29 di giugno e Rosario Bibo per l'una.

tam bo pa Loketa i Nobena, no Nori Santana, patrona di parrocchia di Nord, si chiave arriva di su 8 di a tardi. Nobena lo baita 5 di meio tardi, mi se lo baita 6 di meio tardi. Mañana sabrete il 25 di luglio, l'ultimo giorno di novena e novena lotta 6 ore e mi saluta 7 ore di anoche. Oggi domingo 26 di luglio, pues, per lo che tratta la fiesta patronale di parrocchia di Nord, lo baita un processione di ancora di misa per 5 ore e mezza. E después lo sigue con il santo sacrificio di misa solemne. Quello che sta è fiesta patronale di parrocchia, parrocchia di Nord, per 6 ore di tardi. Poi la parrocchia di Nord la cammina per celebrazione di 250 anni di nostra parrocchia. Questo voto cordialmente invita per gli ultimi 2 giorni di novena, a tardi 5 ore e mezza, mañana 6 ore. Segui per la celebrazione di San Sacrificio di Misa. C'è domingo durante Misa di 6 ore di tardi, Misa centrale e Misa di celebrazione patronale di parrocchia, Misa solemne di la parrocchia di Nord, Fiesta di Santa Anna di San Joaquín. E ben giorno di Mamma Maria. Quello e quella di Nos Señor Jesús, sei fiesta di fin di settimana qui na parrocchia di Nord.

restando hier hebben we 52 minuten. Nu voor die ora di 7, c'è 52 minuten. Raun, semplicemente mi chiede ricordava qui non so sì di penultimo dia di novena in onor di Santa Anna e San Joaquin e giornata di Osama Maria. Però che sta tratta però che il nord è Santa Anna ta e patrona e sei per perciò un paio di weekend ta qui e fiesta patronale di parrocchia di nord. Santa Anna a we tardi per 5 e mei lo tindi 8 di e di novena despes per 6 ore di mei lo vettinse la visione di misa ma io arrivo l'ultimo di e di novena lo vettinse 6 ore di tardi e misa lo vettinse 7 ore di noci e c'è domingo in fiesta patronale di parrocchia Santa Anna e a per 5 ore di mei lo vettinse un processione arriva a qualche place di misa. E depois eu sigo para missa 6 horas da tarde, amanhã, perdão, dia domingo, 6 horas, lá tem a celebração solene de missa patronal de paróquia de Norte. Depois a missa está 6 horas da tarde. Dia domingo, dia 27 de julho. Na preparação também para o que está tratando na celebração de 250 a existência de paróquia.

0: O Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abruta pa alma nan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo y hasibo mes pa sci arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bine nos. Bo volontà sia sina terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dornam. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Ien di grazia. Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todo poderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, anase di Maria Virgen, e la padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fuor di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e el tesoro di compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

E non so come sa mesura con il risultato di lotto cambiando vita, con il risultato di lotteria di merdia, oggi abbiamo una maniera abbissata 24 di julio 2026 e il premio di 14 forta 4162 e di dos premio ta 8582. 8582 e di tercer premio da 7322 e è multi extra free play e il risultato di Big Four da 5868 e anche è multi extra free play un viaggio mas e il risultato di Zodiac è numero da ganador da 2791 e il signo da Acquario e il risultato di One Off da 8140 e il Lucky Tree da 719 e il Multi X da 2. Va bene, snanco a tirare una linea na agua a primer día. E se non gana, non so se va bene. E se non no gana ainda, sigue tirare linea na agua, pues un de merdia na aquí, bota paita un ganador.